Le sue nespoli. Vabbè, credo che Devonere poteva da finire. Le sono dovuto vedere. No, come e questo motivo perché dico. Ma per bene, perché il divo ha dictato. Ma te lo vado. Pull up here.